0: Uya kokosha.
1: Ha. Zalana so.
0: Uzalana so.
1: Tuts kada.
0: Ikuse.
1: Ichapizi.
2: Sawara iki.
1: Zalana so.
2: Zalana so.
0: Ikuse. Ikuse.